che cuscina, su verisse con l'oretta, gabbia nera sulle pigina, metita, parari di scioccante.

0: che guschia su veri se con l'oretta gabina nere sulle bigina betita parar gishotan
1: mi gusci non mi osciotan mi gusci a vederan su la santa e marisa e non prestan
0: mi bonnizza che guschia su veri se con l'oretta gabina nere sulle bigina betita parar gishotan.

Benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua e sa benedica, benedica tua